0: che per cendolire bella che in tutto
1: io. Questo che è, oh là, questo qua, questo che è.